0: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.
2: Ciao Attilio, buona domenica e buon programma. Un affettuoso saluto da parte mia e di Cosimo a te, a tutti i radioascoltatori, al professore cardiologo Pasquale Nesco, a tutta la tua famiglia, con grande affetto alle tue sorelle Esther e Pina, ai tuoi figli, i nipotini e a tua moglie Francesca. Veramente con grande ma grandissimo affetto da Adelaide, Australia, un caro saluto a tutti i radioascoltatori del programma Melodie Italiane, tutti quelli che ne fanno parte. Un abbraccio affettuoso da parte di Angela e
3: Cosimo.
2: Ciao Tio, ciao.

Gentili ascoltatori, buonasera, buongiorno, buonanotte dovunque vi troviate. A microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM Attilio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York per portare a voi un'altra edizione di melodie italiane. Vi ricordo che siamo su Facebook, su due frequenze libere, 1240 AM 95.9 FM, sul quadrante della vostra radio. Siamo arrivati già al 63° anno di Melodie Italiane, sempre con Attilio Carbone. Come di consueto, durante la trasmissione ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Oggi avremo il professor antropologo Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia, il quale lo saluto perché ci sta seguendo su Facebook e lo ascolteremo fra pochi minuti, e voglio salutare anche il signor Rocco Reale che ci segue dalla Calabria, e poi avremo il professore Franco Torchia, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci con l'approfondimento. E poi avremo Pina, mia sorella, e il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia. E diamo inizio alla trasmissione odierna con Lucio Battisti che ci propone Emozioni. Ascoltiamo.

E prima di passare al prossimo brano, voglio ricordarvi che lo scienziato, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University, il professor Domenico Praticò, oggi non sarà con noi perché il suo lavoro da scienziato e ricercatore nelle ultime 2 settimane l'ha portato in Corea del Sud, quindi ancora si trova a Seoul, in Corea, e sarà con noi naturalmente domenica prossima. Intanto lo salutiamo, lui e famiglia, e facciamo loro un safe viaggio di ritorno qui negli Stati Uniti. E allora il prossimo, e voglio salutare anche il carissimo amico, il signor Angelo Barone di Paravate, in provincia di Vibo Valentia, il quale ci sta seguendo su Facebook. Caro Angelo, salutami tanto la tua famiglia e il tuo grande fratello, il giornalista Vincenzo Barone e famiglia. E tanti auguri per Radio Paravate. E adesso abbiamo una dedica, una richiesta da parte del marito Stefano per la moglie Stella di Ocean Side con Sal Da Vinci, Io e te per sempre. Ascoltiamo.

0: Fra qualche minuto saremo in diretta con l'antropologo professore Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia, ma prima voglio mandare un cordialissimo saluto e un ringraziamento al generale in congedo, il dottor Del Vecchio Luigi, il quale ci sta seguendo da non so da dove, ma ci sta seguendo su Facebook. Caro generale, lei si è ritirato da generale, io ho servito qui nelle forze armate americane, ma mi sono congedato da semplice caporale perché non ho voluto prendere e fare il corso di ufficiale avendo tutti i requisiti, quindi lei è un generale, io sono un semplice caporale, quindi un cordialissimo saluto a lei e famiglia. E adesso siamo in diretta, gentili ascoltatori, con l'antropologo, il professore, giornalista, scrittore Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. Buonasera, professore Cinquegrana.
1: Buonasera, buonasera a te, a grande mitico Attilio, con la meravigliosa trasmissione seguitissima ormai in Europa quanto negli Stati Uniti, quindi melodie italiane che diventano un po' la sigla mondiale nel continuare a sentire questa melodia di una lingua molto importante, ricca di influenze linguistiche europee, spagnole, greche, latine, insomma persino anglosassone per certi versi, e per alcuni persino cinese. La Cina ha avuto un grande commercio con il mondo del Mediterraneo, di cui rimangono ancora tracce di vocabolario sulla nostra parlata dialettale. Quindi eccoci qua pronti e grazie per l'ospitalità ai tuoi microfoni della WGGB nella trasmissione Melodie Italiane che ci inorgoglisce giorno dopo giorno, domenica dopo domenica con i grandi appuntamenti dei versi e delle personalità che puntualmente ospiti nella meravigliosa trasmissione. Quindi un salutone a te, un salutone al nobile generale, un salutone all'amico studioso e ricercatore Franco Torchia, ma non possiamo non abbracciare in questo momento il direttore Antonio Nesci della Prima Pagina, che è ormai il costruttore di questi ponti a rete tra il nostro mondo e il mondo oltreoceano. Quindi un abbraccio di buon pomeriggio ai radioascoltatori negli States e una buonasera ai nostri radioascoltatori in Europa, nel nostro circondario e principalmente nella Calabria tutta. Eccomi qua, Attilio, a tua disposizione.
0: Grazie carissimo professore Cinquegrana, sono io che ringrazio tutti voi che partecipate a Melodie Italiane, per me è un grande onore e un grande piacere, quindi sono io a ringraziare e ai suoi saluti mi associo anche io per il professore Torchia, l'editore Antonio Nesci, saluto ancora una volta il generale Del Vecchio, insomma un saluto a tutti. Allora, professore, di cosa ci parla oggi?
1: Ora, ero preso da 3.000 pensieri, volevo entrare in uno dei grandi discorsi che riguardano la figura del santo di Serra San Bruno, San Bruno di Colonia, che ha a che fare anche con la nobile città di Nicotera, per poi proseguire direttamente con il mondo della dieta mediterranea, della quale mi occupo da 40 anni, scrivendo articoli su riviste scientifiche, pubblicazioni di saggi anche in lingua inglese, però mi sento in dovere di quantomeno di dare un ultimo ritocco alla presenza in Calabria, nelle terre dell'Angitola, all'illustre studioso, ricercatore di fama mondiale, Domenico Praticò, che attraverso i suoi percorsi del Praticò Lab della Temple University ha portato nel mondo progressi scientifici di alto livello che vanno promossi, vanno conosciuti, bisogna dare valore a questo nostro conterraneo italo-americano, Domenico Praticò. Spesso lo chiamiamo Domenico Praticò e in realtà è il chiarissimo professore

Che con la sua convegnistica, con la sua promozione e presentazione delle ricerche a livello accademico, porta nel mondo e, come dicevi tu, in Corea del Sud, domani 24 prenderà l'aereo per ritornare a Filadelfia, in quello che è il suo regno, da dove parte ogni elemento biologico, ogni elemento che ha a che fare con lo studio per la cura dell'Alzheimer, del Parkinson, dell'ictus. Insomma, siamo di fronte a una persona che è monumentale. Spesso non si riesce nemmeno a esprimere in termini adeguati la personalità che ha questo calibro di formazione internazionale e che nell'America, oltre ad essere il leader della grande ricerca, ormai è il leader nel mondo. Io aspetto solo, e penso tutti noi italiani in modo particolare, ma credo l'America anche, di sentirlo verso un premio Nobel, e ci arriverà sicurissimamente. Allora ti voglio raccontare la sua settimana in Calabria. In Calabria nessuno si aspettava che Domenico potesse venire ad incontrare i suoi colleghi, a tenere lezione magistralis, in modo particolare a visitare posti che lui stesso mi ebbe a raccontare, aveva visto in televisione, aveva visto pubblicati in qualche rivista turistica, mi riferisco per esempio alla città di Pizzo, alla città di Tropea, a Capo Vaticano, a Drapia, e anche all'incontro di centri che anche qui, a detta del dottore Domenico Praticò, diventano un po' la possibilità di avere sul territorio dei luoghi sanitari dove potersi affidare alle cure di medici anche qua. E allora partiamo dall'inizio. Lui arriva per la fine di luglio all'aeroporto di Lamezia Terme e arriva nella giornata del 29, un giorno caldissimo, e ancora oggi, credi Mattia, i nostri 35 gradi, 36 gradi ce li prendiamo tutti, per fortuna che essendo proprio sull'area tirrenica c'è una bella brezza e ci fa ammortizzare questa calura che è veramente insopportabile. E allora ecco vedere questo piccolo grande uomo che è appunto questo grande professore della Temple University, piccolo grande perché è magro, però allo stesso tempo è alto, con il suo sorriso che immediatamente ti cattura e ti disabilita in tutti i sensi, perché non fa nulla per potersi mettere in mostra come magari fanno altri, per dire io sono questo, sono quello. La sua parola è principale. E il mio amico Pino, il mio amico Franco usa molto questo termine amicale, l'amicizia per lui ha un valore molto molto importante, e poi ce lo racconta prendendo spunto da quella che è la famiglia di provenienza, e in questo senso il primo appuntamento l'ha voluto proprio trascorrere nella prima giornata, preso un caffè alla Lamezia, procedere verso Bovalino, andare verso Reggio Calabria, dove ormai era atteso dai familiari, dai vecchi compagni del liceo, e poi staccatosi da questo momento affettivo lo abbiamo ripreso insieme a Franco Torchia, che approfitto di salutare perché so che ci segue.

0: sempre con l'affetto, la stima e la passione dei contenuti che lui affronta nei suoi studi, nella sua ricerca, ma anche come presidente del Centro Studi e Ricerche di Francavilla Gitola. Adesso è impegnato per la realizzazione di uno dei più importanti centri della Regione Calabria sulla storia dell'emigrazione calabrese nel mondo, e sarà uno dei volumi sui quali ci cimenteremo affinché qualche collaboratore non si possa più spacciare per editore o per autore. Essere collaboratore è una cosa, essere autore è un'altra, ma detto questo, noi fonderemo questo centro studi, abbiamo già trovato i collegamenti con università regionali e nazionali, poi proveremo ad avere anche dei contatti con le università canadesi. Ed eccoci qua che il nostro ragionamento con Franco, dove ospitare Domenico Praticò. Non ci è venuto tanto difficile, caro Attilio, perché vicino ai nostri paesi, a Maierato e a Francavilla Gitola, c'è una bellissima città che si chiama Filadelfia, ma non con PH, con la F, e che comunque con la Filadelfia d'America hanno tanto in comune. Ci si stava occupando anche per un gemellaggio. Ci sono storie di protagonisti della Filadelfia con la F della Calabria, con la Filadelfia con PH degli Stati Uniti d'America. Mi pare che la sindaca è interessata a questo progetto di gemellaggio, e quindi accanto proprio li divide una strada in questo bellissimo B&B, nella stanza più grande, più nobile, più bella del B&B, ha soggiornato nei giorni che è rimasto nella settimana calabrese, nella settimana angitolana, Domenico Praticò, ma giusto lì per dormire. Il resto lo avevamo in consegna per i vari appuntamenti che si erano creati, perché tutti volevano, non avevamo parlato tanto, avevamo scritto tanto, abbiamo relazionato tanto, e tutti volevano quantomeno stringere la mano a questo illustre, suprema figura del mondo della scienza medica. E allora la prima cosa, sveglia presto, colazione nei bellissimi bar di Filadelfia, e proseguire immediatamente per la città di Vibo Valentia, per primo il nostro capoluogo, dove entra negli studi dei laboratori Nusdeo Pacetti, che lo riceve proprio il direttore Sergio Pacetti, con il quale si intratterranno su metodologie, tecnologie, nuovi modi per affrontare certi tipi di analisi. È un incontro che doveva durare un 20 minuti, la cosa prese così piede che durò poi oltre un'ora e mezza, in quanto sia Pacetti che tutto il suo staff erano assetati di conoscere nuove tecnologie, ma anche nuovi approcci metodologiche per determinare determinate patologie. E Domenico non si è risparmiato a dare il suo contributo, delle sue segnalazioni, e mettersi anche a disposizione qualora dovesse servire loro qualche dritta per macchinario o altro, e quindi poi si finisce con le grandi fotografie di rito, come giusto che sia, quando viene uno scienziato. Uno scienziato non capita tutti i giorni a visitare la Calabria e poi ancor più paesi come Maierato, come Francavilla, come Filadelfia, come la stessa Vibo, e poi intanto siamo usciti pure fuori degli orari del ristorante, ma grazie anche a un rapporto amicale, essendo uno dei protagonisti di questo ristorante un mio ex alunno, di tenerci il ristorante aperto, perché qui si mangia il buon pesce, che tra l'altro non poteva non essere offerto a Domenico, accanto a un gustoso, pastoso bicchiere di vino di questi nostrani, e quindi una bella mangiata di frittura mista, di spaghetti con le cozze, la pepata di cozze, insomma un pranzo ideale. Finiamo tardissimo perché anche noi avevamo tante cose da chiederci, anche noi volevamo sapere come sta andando e verso quale direzione stavano andando gli studi con i suoi collaboratori alla Temple University. Insomma, un qualcosa di straordinario il nostro grande amico, perché noi l'abbiamo percepito così e lui ci ha fatto sentire accanto a una persona stupenda, meravigliosa, dove la scienza, l'intellettualità, il senso di essere una figura di primo piano a livello mondiale era una cosa rispetto a un momento invece conviviale che diventava piacevole discussione del parlare di questo e di quello, per poi proseguire verso Pizzo e gustare il nostro gelato, in modo particolare il tipico gelato napitino, che è appunto il tartufo. È piacevole invitare Domenico alle tavole, perché grazie a Dio non disdegna di nulla, è tutto apprezzato, il suo palato macina tutto, e quindi noi eravamo super felici nella convinzione, e questo ancora ce lo auguriamo, nella convinzione effettivamente lo abbiamo fatto sentire a casa sua, con i sapori, i profumi, gli aromi di casa sua, la Calabria, e quindi questo ci ha fatto venire facile questo viaggio gastronomico, turistico, balneare e così via. E poi proseguire con un altro appuntamento importante, dove probabilmente si chiuderanno anche dei rapporti di ricerca, di studi e di scienza, ovvero Drapia, la collina sopra Tropea, dove si è incontrato con l'illustre cardiologo Soccorso Capomolla, che dirige il centro di studi di riabilitazione per gli anziani, il Domottola Center, che è fortemente frequentato da molte persone che hanno bisogno tanto di trovare il luogo, ma anche il mondo medico, paramedico, che possa aiutare tanta gente a riprendere i movimenti, a riprendere la capacità di mangiare da soli, di riprendere quel senso vitale che solo uno dei centri come questo, ha detto lo stesso Domenico Praticò, dice: non pensavo nemmeno io che da queste parti ci potrebbe essere un centro di questa portata. Naturalmente scattato subito anche in una sorta di incontro, dialogo, rapporto scientifico tra il cardiologo Capomolla e Domenico Praticò dall'altro lato, per discutere di probabili collaborazioni o quantomeno di probabile supporter qualora dovesse nascere qualche necessità. È stata lasciata insomma una porta aperta, non si sa mai dove si va a finire. Uno scienziato che ti lascia una porta aperta è qualcosa che in un certo qual modo sa di miracolistico, e la cosa è stata sublime. Naturalmente qui Domenico, proprio attraverso le mani del Nomotola Center di Drapia, il suo direttore Domenico Capomolla conferiscono a Domenico Praticò una targa meravigliosa tutta in argento, che è la prima targa che viene data da questo centro ai ricercatori mondiali nella scienza, negli studi dell'Alzheimer e del Parkinson, e quindi è venuta anche la televisione a riprendere questi momenti, diciamo, di interscambio culturale, ma anche di riconoscenza verso questa figura unica, questa figura meravigliosa, dove anche qui l'appuntamento, che doveva avere la durata di un 20 minuti, è stata una durata di 2 ore, perché anche Domenico ha voluto vedere in lungo e largo questa struttura che accoglie tanta gente che magari non avrebbe avuto l'opportunità di essere curata, trattata, messa al proprio agio come si fa in questo meraviglioso centro. E fatti i conviviali, stavolta la programmazione era portare Domenico nella bellissima città di Tropea, quindi Piazza Cannone, quindi le viuzze turistiche di Tropea, quindi il balcone che si affaccia sull'isolotto, quindi la cattedrale di Tropea, quindi insomma visitare questa città, conoscere il monumento dei Galluppi, questo grande filosofo che influenzò l'Italia tutta, e quindi avere il senso, come diceva lui stesso, io di questa città, diceva Domenico, ne ho sentito parlare negli Stati Uniti, l'ho vista in diverse fotografie in riviste, sono contentissimo di essere adesso qui e raccontare alla mia famiglia, quando rientro, di raccontare questo meraviglioso appuntamento proprio sul luogo. Naturalmente non ti nascondo che poi è partita tutta una batteria di fotografie a centinaia di tutti gli angoli più belli che abbiamo visitato a Tropea e negli altri posti, e nel frattempo ci si prepara alla lezione magistrales che tiene Domenico insieme al cardiologo Capomolla a Monterosso, ricevuto con la fascia di Monterosso, e nella sala consiliare adeguatamente addobbata proprio per ricevere l'illustre personaggio. Domenico ha una platea stracolma dentro e fuori il luogo predisposto per questa relazione, piena in modo particolare di medici che sono venuti da ogni parte del nostro territorio a seguire la sua lezione sull'olio extravergine d'oliva e il suo valore scientifico per quanto riguarda appunto la cura dell'Alzheimer, e in aggiunta la presentazione, si è innestata dentro la presentazione del mio ultimo lavoro, l'oro verde del Mediterraneo, di cui Domenico ne ha curato la presentazione dell'opera, e affronta a più livelli il tema storico, il tema antropologico, il tema folclorico della tradizione, delle costumanze, per poi entrare attraverso il professore Montuoro in quello che ha il significato dell'olio extravergine d'oliva, questo oro verde del Mediterraneo nel concetto della dieta mediterranea, che Domenico sottolinea è stato un italiano per Oddi che in effetti 30 anni prima di Hans Kies presenta l'idea della dieta mediterranea. Poi con Kies si svilupperanno altre cose, ma il pensiero verso un discorso di dieta, dove per dieta intendiamo dire stile di vita e quindi stile del cibo e quindi stile della gastronomia e quindi stile della tavola e quindi stile anche agonistico, diventa questo nuovo mondo per rendere la dieta mediterranea l'approccio per poter anticipare delle cure come quelle dell'obesità, delle cardiopatie e quant'altro, per prima di arrivare a malattie del metabolismo. Insieme al dottore Montuoro c'è stato il cardiologo Capomolla, che ne predispone tipologie di cibi con le varianti caloriche, con le varianti sulla tipologia delle patologie cardiopatiche, e quindi un qualcosa di straordinario, mentre la parte biologica è stata affidata a mia figlia Adele, che tra l'altro ormai da tempo si occupa di studiare le linee guida dell'aspetto nutritivo in termini di bambini oncologici, e quindi pre e post intervento in termini oncologici, e ne ha trattato tutta questa parte medica scientifica. Quindi è un lavoro doppio all'interno del quale si convivono e si condividono più studi, più ricerche. La lezione dell'olio tenuta da Domenico è stato una scena a teatro aperto, perché gli applausi a un certo punto non si fermavano più. È stato seguitissimo, al punto che abbiamo iniziato questo appuntamento plurirelazionale, perché abbiamo relazionato io per la parte storica antropologica, mia figlia Adele per la parte biologica, la cardiologia del dottore Capomolla e poi la perla delle perle, Domenico Praticò. Pensa, abbiamo iniziato per le 8 nella convinzione che in un'oretta e mezza, avendo i tempi un po' stretti, ma comunque non più tardi di un paio d'ore, si poteva chiudere questo appuntamento con la cittadinanza di Monterosso, che, ti ripeto, è intervenuta tutta la piazza, dentro, fuori, c'era gente da ogni dove per sentire a Domenico, si intende, e invece erano già le 12:30 e ancora si era lì a sentire Domenico nella sua lezione davvero sublime, che ha incantato la platea, principalmente perché era tutta dello stesso indirizzo medico. Sono venuti diversi primari dell'ospedale del territorio, dall'Ametino alla Vibonese, per sentire Domenico Praticò, per il quale io ne avevo fatto una campagna di promozione culturale, di promozione dello scienziato, di promozione dell'indirizzo dei suoi studi, al punto che ormai tutti erano fortemente curiosi, perché io lo pubblicavo tutti i giorni, anche con l'aiuto di Antonio Nesci, lo mettevamo sempre in diverse testate giornalistiche nazionali, mondiali, in lingua inglese, in lingua spagnola, in lingua italiana. Insomma, abbiamo preparato un qualcosa di sublime per un uomo, per uno studioso, per un ricercatore, per un professore di livello mondiale, indiscutibile proprio. E finita anche questa, si avvicina la giornata del giorno dopo per andare a Francavilla Angitola a vivere la seconda edizione a livello internazionale del premio Francavilla Angitola, la città del drago, un premio meraviglioso che viene dato a figure di alto livello che permettono di dare conoscenze particolari, ma loro stessi già rappresentano questo senso della particolarità. È chiaro che anche in questa circostanza, nonostante c'erano tra i premiati l'illustre giornalista Pino Nano, che già qualche 15 giorni, un paio di settimane prima, aveva intervistato su Calabria Live, dedicandogli proprio tutta la rivista a un'intervista di Domenico Praticò. Pino Nano è stato premiato alla carriera giornalistica per i suoi reportage sull'immigrazione, sulla figura di Natuzza Evola, e anche per il suo interesse su Domenico Praticò. Giornalisticamente è stato premiato lui, è stato premiato anche altre figure del mondo della comunicazione, ma la piazza di Francavilla ripete l'attenzione verso Domenico Praticò, come era successa già a Monterosso prima, piena, stracolma a sentire quello che Domenico doveva dire, voleva dire, e ricevere questo premio del Drago, un'opera meravigliosa realizzata dallo scultore Michele Zappino, dove nella simbologia del drago si introduce tutta quella che è la simbologia da un lato della medicina, dall'altro lato il simbolo di questo animale che rappresenta la conoscenza, la lungimiranza, la tutela delle grandi cose. E quindi viene premiato in pompa magna, viene premiato Domenico, dove nel ricevere questo premio la tutta la piazza all'impiedi per un grandioso applauso. Voglio sottolineare in questo caso che per la comunicazione, per questo ponte ideale idealizzato, è stato premiato anche il grande, carissimo leone della rete radiofonica WGGB, Attilio Carbone, che doveva essere qui per questa circostanza, ma qualcosa non è andata per il verso giusto, però abbiamo conosciuto, che era puntualissima in prima fila, la nipote che ha ritirato per Attilio il premio, ha ritirato per Attilio la motivazione. Naturalmente mi sono pregiato di consegnare io personalmente, stringendo la mano della nipote di Attilio, sentendomi per un attimo emozionato, perché era come se l'avessi stretta a questo mio grande amico di Long Island. E quindi a te, carissimo Attilio, l'ultimo abbraccio, l'ultima stretta di mano, l'ultimo drago della comunicazione attraverso la tua bellissima, meravigliosa nipote, che poi è intervenuta nel salutare e nel raccontarci delle particolarità sulla tua vita americana, italo-americana, e questa tua passione radiofonica. Quindi una serata anche questa con i grandi personaggi di storie internazionali che fanno chiudere la settimana di presenza a Domenico e naturalmente non lo potevamo mandare via perché lui doveva partire presto, e quindi durante la giornata la mia famiglia, mia moglie, si è messa a disposizione per cucinare i tradizionali fileia con la carne di crape, la carne vaccina, le braciole che si fanno durante le feste imponenti e tutto ciò che è il mondo della salame e così via, e quindi un momento dedicato in modo confidenziale, fuori da canoni di ristorante, stile di stare legato a questo o a quello, e abbiamo mangiato i fileia, che so che sono piaciuti tanto perché me l'ha detto, dalla Corea mi ha mandato un piatto di sushi e io gli ho risposto con un piatto di pesce, però quando ritornerà, perché ha detto che non mancherà l'occasione di rivenire, perché gliel'ho detto che solo la provincia di Vibo ha 50 comuni, noi ne abbiamo potuto visitare solo 5, ce ne manca 45 per poter, però stavolta anziché una settimana deve prendersi un po' di tempo, un po' di tempo più lungo. La serata prima della partenza l'abbiamo passata insieme Franco Torchia, il cardiologo capocolla, il personaggio dei personaggi Domenico Praticò, ed io svolgevo il ruolo di regista a Calamaio 2, questo posto, questo ristorante è famoso, riconosciuto, frequentatissimo da gente di ogni parte del mondo per mangiare il pesce, e siamo sulla parte tirrenica tra le più belle di questo luogo, dove c'è tutta quella rete turistica di villaggi, campeggi, grandi alberghi che ospitano fino a 1000-1500 persone con tutti i servizi di ogni genere, e quindi in questo meraviglioso ristorante la sera abbiamo consumato il nostro pasto a base di gamberi, calamari e ogni qualunque altra cosa, grigliate di ogni genere. Insomma, alla moglie, ai figli, abbiamo fatto di tutto per restituirlo in famiglia, a casa, a Filadelfia, con qualche chiletto in più. Poi se questo chilo lo deve prendere, lo deve perdere, so che lui ama molto andare in bicicletta, e quindi in questi giri di bicicletta proverà nell'autunno a toglierlo, ma il suo stile, la sua meravigliosità di persona, il suo vivere con le persone è così eccezionale che ci conviene tenerselo quel chilo, così si ricorderà di noi, si ricorderà dell'Angitola, si ricorderà della Calabria, e la prima occasione rifarà il biglietto per ritornare qua, dove se prima eravamo 10-20 ad aspettare il suo arrivo, ti posso assicurare, Artiglio, che adesso c'è l'intera Calabria, perché dal presidente della Camera di Commercio è rimasto male con me perché non siamo riusciti a trovare un'ora per portarlo là, dall'altro lato alla regione idem con patate, ma purtroppo gli orari, i tempi non combaciava un po' nulla, anche perché lui voleva vedere anche dei luoghi, e uno dei posti che gli ho fatto vedere è anche il museo archeologico di Vibo Valentia. Io gli ho fatto da guida turistica, perché quando svolgevo il ruolo di guida turistica appena rientrato dal Canada gli spiegavo ai turisti della Foderaro Viaggi eccetera, e degli vari alberghi del territorio calabrese, il nostro museo archeologico, dove è uno dei più importanti musei d'Italia, perché ha anche il carattere Braille, quindi anche i ciechi possono visitare questa meraviglia che gode la provincia di Vibo Valentia, dove c'è la laminetta orfica, ovvero quello che viene definito il passaporto per i morti secondo la cultura cultura greca che era provvidenziale, fondamentale per poter raggiungere senza problemi il mondo dell'aldilà. E poi accanto a quelle che sono state le strutture recuperate dall'arma dei carabinieri, dove c'era proprio preparata una sala meravigliosa con opere fantastiche, l'abbiamo visitata in lungo e in largo, e anche qui naturalmente reportage eccetera, e gli ho fatto salire sulle torri, gli ho fatto vedere come comunicava la guarnigione di questo prezioso scrigno dell'arte. Insomma, arte, cultura, scienza, medicina, gastronomia sono stati tutto quello che abbiamo voluto mettere in una melting pot e fare gustare un momento di quando Domenico, da giovane, forse amava vivere, amava assaggiare, amava vedere e aveva anche studiato il concetto del mito. Ho scoperto che per Domenico il mito classico è un qualcosa che lo rende vivo, lo studia, lo conosce bene e lo aiuta molto nelle grandi meditazioni, nelle grandi decisioni. Ecco, Domenico praticò lo scienziato d'America, Domenico praticò lo scienziato calabro americano, Domenico praticò l'orgoglio della Calabria, una persona nobile, una persona per bene, una persona che ti puoi sentire tranquillamente di chiamare amico. Domenico praticò l'orgoglio della Calabria, il premiato per la scienza medica per la prima volta in Calabria, uno scienziato prende un premio per la scienza. Domenico praticò l'orgoglio degli Stati Uniti d'America, il più grande ricercatore della Temple University, il più grande comunicatore e portatore a conoscenza per curare quelle che sono le malattie sociali che rattristano e fanno vivere male le famiglie, l'Alzheimer, il Parkinson e tutto ciò che ruota intorno a queste brutte, bruttissime malattie, verso le quali già Domenico ci ha annunciato che ci sono prospettive di grande portata verso queste malattie. Grazie a Tilio per avermi dato questo spazio, per farmi parlare di un grande amico, per farmelo raccontare in un modo diverso, fargli sentire immergersi nella Calabria e nella calabresità, dove a un certo punto l'abbiamo fatto parlare non solo in inglese, non solo in italiano, ma all'ultimo lo stavamo facendo parlare pure in dialetto calabrese. Grazie a Tilio, grazie, e spero che il messaggio del mio saluto gli giunga, perché so che lo renderà felice, perché non l'abbiamo lasciato un momento da solo per fargli proprio vivere appieno questo suo essere in Calabria, dove gli abbiamo fatto vivere l'America, gli abbiamo fatto vivere la calabresità, l'abbiamo fatto vivere l'immensità della storia di questa terra meravigliosa dedicata per noi a un uomo meraviglioso. E quindi attraverso i microfoni di Melodie Italiane, di Radio WGGB, e grazie ad Attilio, il mio saluto, l'abbraccio più fraterno, amicale e di attesa per il suo ritorno, ce l'ha promesso, al grande, illustre scienziato Domenico Praticò.
1: Grazie professore, è stato veramente, ascoltando quello che ha detto, ha passato una settimana veramente meravigliosa assieme a voi, carissimi amici, e sono sicuro che ritornerà spesso lì in Calabria. Quindi il messaggio che ha mandato oggi lei arriverà sicuramente alle orecchie del grande dottor Praticò, e quindi sarà felicissimo di quello che lei ha descritto per la settimana calabrese. di domenica.
0: Anche perché mi deve fare scusare degli altri, perché dice qui da me non l'hai portato, al mio centro studi non me l'hai portato, e intanto i giorni erano quelli e non potevamo nemmeno porlo proprio sotto stress, perché doveva pure avere un suo momento, diciamo, un po' di guardare con i suoi occhi senza essere sempre sul pezzo. Quindi noi abbiamo voluto godercelo scientificamente, ma anche a fargli vivere un po' di vita calabrese, ma sotto un altro aspetto, quello del turista, quindi godersi la bellezza di questa terra.
1: E ancora una volta colgo l'occasione, caro professore Cinquegrana, di ringraziare lei, il professore dottor Franco Torchia e la commissione culturale di Franca Villancitolo per il premio che avete voluto onorarmi di dare, un prestigioso premio che lo terrò sempre nel cuore. E ringrazio ancora una volta la mia carissima nipote, la dottoressa Elisa Carbone di Oppidum Amertina, che è stata così gentile a venire a ritirare il premio a nome mio. Quindi grazie a tutti e vi abbraccio cordialmente e virtualmente a tutti.
0: Grazie a te Attilio, grazie a te, buon proseguimento di questa tua meravigliosa trasmissione, che ormai melodie italiane è come se fosse la sinfonia dell'italianità nel mondo. Grande Attilio.
1: Grazie professore, molto gentile. Ecco, siamo stati in collegamento con il professore, scrittore, giornalista, antropologo, professore Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. E a questo punto vorrei ringraziare l'illustre generale Luigi Del Vecchio per il bellissimo messaggio che mi ha mandato prima che parlasse il professore Cinquegrana. Grazie caro generale, sono io privilegiato a onorarmi della sua amicizia. Un cordialissimo saluto. E poi voglio ringraziare, non ho potuto prendere tutti i nomi, ma a questo punto vorrei ringraziare pure la professoressa Maria Virginia Basile, che ci segue da Vibo Valentia, poi il mio carissimo nipote, il dottor Rocco Carbone, che ci segue da Oppidum Amertina, i miei cugini Antonio Mina, che ci seguono da Roma, il professore Franco Torchia, che ci segue da Franca Villagitola, e infine il signor Domenico Passuello. Se voleva partecipare dal vivo alla trasmissione, ma non è stato possibile, quindi si mette in contatto con me, perché so che vuole portare avanti una tradizione che forse per quanto riguarda i nomi qui in America, quindi si mette in comunicazione con me. E voglio ringraziare anche il carissimo amico Aurelio Papasidro, che ci segue dal Long Island. E adesso passiamo ascoltiamo qualche brano musicale.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. Intanto voglio ringraziare l'editore del quotidiano La Prima Pagina e il carissimo amico giornalista Antonio Nesi e famiglia che ci stanno seguendo da Perugia. E so che il loro cantante preferito è... Vediamo dunque Eros Ramazzotti, quindi per loro con Eros Ramazzotti, adesso tu.

0: A questo punto vorrei mandare un saluto e un ringraziamento alla signora Francisca Lopresti, che ci sta seguendo dall'Argentina, la professoressa Liliana De Masi, che ci sta seguendo dalla Patagonia, in Argentina, e anche il dottor Cusumano con la moglie, la dottoressa Miriam, che ci stanno seguendo da Buenos Aires, Argentina. Quindi un cordialissimo saluto a tutti voi. E come ho detto la settimana scorsa, adesso continuiamo con l'approfondimento narrando la biografia del cavaliere Rino Loggiacco di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Ma prima ascoltiamo questo promo.
1: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.
0: Ecco, a questo punto ascoltiamo l'approfondimento che conduce da Perugia, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci. Da Melicucco ci sarà il cavaliere Rino Melicucco, cioè Rino Melicucco, Rino Loggiacco di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. E dall'Argentina ci sarà la professoressa Liliana De Masi. E per pochi minuti ci sarò anche io, quindi ascoltiamo adesso l'approfondimento.
2: Per la società, per un concetto di civiltà vero e proprio, perché noi abbiamo sempre portato la civiltà nel mondo, con il nostro sapere, con le nostre conoscenze, con il nostro amore verso il prossimo, perché noi abbiamo valori veramente umani, che trasmettiamo alle persone. La nostra amicizia è vera, non è basata sull'interesse. A me non mi interessa se tu sei miliardario e ti puoi comprare l'elicottero o la Ferrari. Ben venga, l'hai fatto, ci sei riuscito. Amen. Io
3: Torniamo
2: ti
3: alla
2: rispetto.
3: Liguria e torniamo a Seb, ti faccio un altro nome, Seborga.
2: Sì?
3: Cosa ti dice?
2: Seborga mi dice tanto perché io sono cavaliere di queste cittadine. È
3: Che cos'è
2: bellissimo.
3: Seborga? Lo vogliamo spiegare anche a Liliana se
2: Sì.
3: non lo dovesse sapere, ma penso che lo sa Liliana.
2: Non lo so. Conosci Seborga?
4: No.
2: No.
3: No, spiegaglielo,
2: Allora,
3: prova a spiegarlo.
2: Seborga si trova a 6 km da Sasso, dove sono andato io, 8 km da Bordighera, andando su, è su una collina. Questo Seborga nell'antichità era un principato, come San Marino, come Andorra, come Liechtenstein, era un principato. Sotto il principe Guerra, i fratelli Guerra erano, principi di Ventimiglia. Questi qui si diedero alla pirateria. Il famoso pirata Barbarera era di Ventimiglia, e donarono questo territorio, questo principato, lo donarono ai monaci di Lerano, di Lerino, monaci di Lerino. E un monaco una volta che cos'era? Se non l'estensione del principe, l'abate, quello che gestiva il principato, non so se lei sa del monachesimo che c'è stato nell'anno 1000, 1500, 1300. In Europa si pensa che San Bernardo di Claravalle è stato un presente qui a Seborga, di qui partirono per fare le crociate a Gerusalemme. E quindi questo paesino di 350 anime, tutto in pietra, dove addirittura all'interno tu con la macchina non ci passi perché le strade sono piccole. Il principe di nome Carbone, tanti anni fa, si proclamò principe di questo paese. Perché? Perché non è mai stato venduto, in quanto nel 1700 volevano venderlo ai Savoia questo principato. Poi successe qualcosa e questo principato non è stato venduto e rimase sulla carta principato. Soltanto che nell'Unità d'Italia, dopo il 1861 che c'è stata l'Unità d'Italia, quando hanno fatto regioni e comuni, divenne un semplice comune della provincia di Imperia. Però sui documenti risulta ancora principato. Eccola qui, questa è la principessa Nina. Oggi, dopo 300 anni, hanno una principessa che è una donna. Se no prima c'era sempre, è stato sempre un uomo, Menegatti era il suo marito. Ma prima di questa qui c'era Carbone, che io mi ricordo questo signor Carbone, che lo incontrai tante volte, in quanto avevo un cugino che, sai quelli che vendono nei mercatini le monete? Mio cugino vendeva le monete antiche, perché in questo principato, nel 1600, e ancora oggi, battono moneta. Loro hanno il luigino, si chiama, come moneta. Mio cugino li vendeva. Io ero seduto al bar con mio cugino e col principe Carbone, e questi qui, sentendomi parlare e dialogando, perché non era la prima volta che ci incontravamo, mi pregò tantissime di quelle volte di trasferirmi là. Però non potevo, Antonio, avevo le bambine piccole, mia moglie, non potevo trasferirmi se non con tutta la famiglia, cosa che non avvenne mai. Cosa è successo? Un bel giorno, tanti anni fa, nel senso che mi sembra che era il 2018, io andai a Sasso dai nonni al cimitero con mia cugina e salimmo su a Seborga. Vidi una stanza arredata con i cavalieri di Seborga, cavalieri templari, e presi il numero, chiamai, andai a trovare il Gran Maestro, parlammo per 4 ore e mezza, alla fine entrai a far parte dei cavalieri di Seborga. E di là poi un'escalation, sono stato invitato tante altre volte da altri ordini cavallereschi, ed è una cosa che faccio con passione, perché poi oltretutto è sempre come nobiltà d'animo, perché è qualcosa che viene dal cuore. E lì conobbi anche il priore dei cavalieri di Ugo de Pen, cioè Ugo dei Pagani, perché adesso c'è una, no, adesso da tanto tempo c'è questa disputa, perché si pensa che Ugo de Pen sarebbe Ugo dei Pagani, cioè un nostro cavaliere templare. Stiamo parlando del primo cavaliere templare che andò con i suoi seguaci a Gerusalemme, alla Guerra Santa contro l'Islam. E io faccio parte anche di questo cavalierato, che è addirittura sono nella prioria di Dolce Acqua, un paese sempre lì vicino a Bordighera, vicino a Seborga, ma è un paese molto bello, che è gemellato con il Principato di Monaco. E quindi, non lo so, una cosa, da cosa nasce cosa, e sono entrato a far parte di

0: sempre per quanto riguarda ordini templari.
1: Un giramondo, ne parleremo fra un po' perché poi ci focalizzeremo sulla Lombardia. Liliana, a te appassiona il discorso dei templari, vero? Tu
2: Sì,
1: in
2: veramente.
1: Spagna ne hai visitati tanti luoghi templari, vero?
2: Sì. Sì, me interesa, o sea, me sorprende todo lo que lograron en esa época, digamos. Primero el objetivo de por qué fueron creados, que me parece increíble. Y después, sí, yo estuve en un castillo templario que tiene una biblioteca impresionante, muy, muy linda, y todavía mantiene la estructura y es como un museo con la ropa, con las tradiciones, pero sí, me atrapa además saber que empezaron, no recuerdo ahora si 5 o 6 personas y terminaron siendo miles, miles. Y
0: Sí.
2: así que bueno, felicitaciones porque es muy, muy, me imagino muy grata esa actividad.
1: Ecco, fra un po' parleremo di un altro tema, di un viaggio che lui ha fatto, che è diventato tra l'altro recentemente un film, ironico di Checco Zalone. Conosci Checco Zalone, Liliana? Figli?
2: No.
1: No, è un comico pugliese molto, molto famoso, sta già sorridendo Rino. Allora, il Cammino di Santiago di Compostela invece lo conosci, vero?
2: Yo sí,
1: Liliana.
2: claro, en auto lo
1: Sì.
2: hice, no caminando, pero en
1: Ah,
2: auto,
1: hai
2: en
1: fatto in
2: la
1: auto.
2: máquina. Sí, hay que prepararse para hacerlo, no es para cualquiera. Pero sí tengo varios trayectos hechos desde Asturias, digamos, el camino que viene de Francia, que llega a Santiago, y después hay un camino muy lindo que es desde Portugal a Santiago y pasa todo lo que es Galicia. Del sur de Galicia, que es el límite con Portugal, y Santiago de Compostela, que es una ciudad bellísima, bellísima. Toda
1: Quindi
2: la
1: tu
2: zona es muy
1: l'hai
2: linda.
1: fatto, ma in macchina però.
2: Sì, hai macchina.
1: No, l'ho fatto a piedi. Allora, adesso ti faccio sentire
2: No.
1: proprio da lui. Tu l'hai fatto a piedi, ma non tutto ovviamente, Rino. Diciamo la verità,
0: Sì.
1: raccontiamo i fatti come stanno, dai.
0: Vuoi che ti racconti i fatti come stanno per quanto riguarda Santiago?
1: Certo che sì, perché tanto metti sempre queste foto sul tuo profilo che sei
0: E
1: lui, tizio.
0: guarda, si dice che chi fa il Camino di Santiago, questo francese, gli rimane dentro il sangue come se fosse un virus, la Santa Egatite viene chiamato. Allora, io sono partito da Melicucco con un passaggio, da vero pellegrino, fino a Pisa. Di là presi il treno e andai dai miei cugini a Ventimiglia. Dopodiché mi accompagnò a Nizza. Perché mentre tutti quanti prenotavano aerei per andare con l'aereo, io non sapevo dove stavo andando. Perché che cosa è successo? Tutto è iniziato da un piccolo buchino che mi sono fatto qui sul dito, poi ti farò vedere la foto che ce l'ho nel cellulare. Questo buchino, una volta tolta la fascia, il cerotto, io ero al campo sportivo con una amica e si vedeva di questo. Sì.
1: Ti sentiamo un attimino male adesso.
0: Stavo dicendo, eh sì, perché stava arrivando una chiamata d'Ornella, tu conosci mia sorella, io l'ho rifiutata. Ti stavo dicendo, qui al dito, una volta che ho tolto il cerotto, questo dito aveva, ti faccio vedere, il buchino. La forma della conchiglia, ingrandendolo, sono rimasto sorpreso. Siccome con questo mio amico si parlava del Cammino di Santiago, lì per lì ho fatto la foto, l'ho conservata, gli ho detto: guarda che è una cosa strana. Ma lui mi fa: sarà un segno divino, seguimi. Mi chiama la scuola, parto. Dopo nemmeno 15 giorni vado a fare la ricarica telefonica. Come si sposta la signora? Dalla cassa, dietro di lei c'era un fazzoletto che si vedeva tutto il cammino francese di Santiago con la concia, con la conchiglia. Gli chiesi se aveva fatto il cammino e mi disse sì, abbiamo fatto gli ultimi 100 chilometri perché per motivi di lavoro non abbiamo potuto farlo tutto. Al che gli risposi io, ma scusi, lei non è la proprietaria? Sì, e non può chiudere quando vuole. Mi ha guardato esterrefatto e dicevo, come? Se è la proprietaria può chiudere un mese, 15 giorni, un anno, poi riprende. Dice, non ci ho pensato.

0: Esatto, beh, vabbè, siete lombardi, senza offesa per i lombardi. E mi ha spiegato. Dopodiché, nemmeno un mese e mezzo di scuola, nel cortile un bambino si avvicina e mi dice che voleva venire al tavolo con me dove c'erano gli altri bambini alla mensa. Ma come mai? Perché mi hanno detto che tu racconti storie, che tu scherzi sempre con i bambini e voglio mangiare insieme con te. Come ti chiami? Giacomo. Sono rimasto sorpreso, se vuoi vedere, chiamo questo mio amico in Calabria e gli racconto la cosa. Sì, è un segno divino, dobbiamo andare a fare questo cammino. Non finisce qua. Scendo in Liguria perché avevamo 5 giorni di fermo a scuola che c'era un'elezione adesso sulla trivellazione dell'Adriatico. C'era un referendum. Scendo in Liguria, vado a trovare questi miei cugini. Questo cugino mio, che era nel mercatino lì a Menton in Francia, andai a trovarlo, scherzai tutta la giornata con loro, eccetera. Quando poi venne il giorno che dovevo tornare via, per andare a scuola, si presentò con un cartone, con 3 conchiglie tutte uguali, dice: queste sono per le tue figlie e queste per te. E mi ha regalato proprio la conchiglia, quella famosa conchiglia che viene messa su come simbolo, no, di Santiago. La concia la chiamano, mi sembra, loro, in spagnolo.
1: La
0: Sei
1: concia, la
0: corretto?
1: concia. Che
0: La
1: va
0: concia, la
1: marcando
0: concia.
1: tutto il cammino.
0: Esatto. E che succede? Sarà veramente un segno divino. Scendo giù a fine aprile, tu conosci pure mia nipote Pamela, si doveva sposare. E mi fa: io volevo partire per Santiago, oramai ero deciso per partire per Santiago, dopo tutti questi segni, eccetera. E mi fa mio nipote: no, zio, e come fai? Te ne vai? Io non ce l'ho il papà. Tu per me sei il papà, sei lo zio, sei tutto. Chi mi accompagna all'altare? Ma tu ti sposi a luglio. Sì, però tu saresti capace di cadere, di romperti un braccio, mi dice Pamela. Dice: e chi mi accompagna all'altare? Tu non sei un ragazzone. Dici: no, meglio che prima mi accompagni all'altare e poi parti. Lo sai che Pamela scherza pure, no?
2: Aveva
0: Parlo così
2: ragione,
0: perché Antonio. Parlo così perché Antonio conosce bene la mia famiglia, è stato qui a casa nostra tantissime volte. Comunque sia, che succede? Così mi dedicai allora al matrimonio. Quel giorno che eravamo, scoprì che c'era una mia cugina che doveva andare a Pisa. Ecco perché andai a passaggio a Pisa. Quel giorno che eravamo in chiesa, io gli raccontai tutti questi particolari, questi incontri con le varie conchiglie che vedevo dappertutto, perché poi le ho incontrate in altri luoghi, no? Glielo raccontai al prete. Quel giorno che erano sull'altare, che si facevano le foto, si avvicinò il prete e mi dice: allora Rino, quando parti? Eravamo di sabato pomeriggio, gli ho detto: io parto lunedì mattina, ormai è tutto pronto e deciso. E lui si è messo a ridere. E perché sorridi? Perché lunedì mattina, ti ricordi che tu mi hai raccontato di questi particolari, di questi segni, coincidenze, chiamiamole come le vogliamo? Dice: lunedì mattina è proprio di San Giacomo, il 25 luglio. Sono rimasto pietrificato, mi sedetti davanti all'altare, sono sgabello e rimasi lì a guardare Gesù. Ho detto: va bene, vuol dire che questa chiamata la devo fare. E questa è stata la mia partenza. Però non avevo prenotato aereo, non sapevo nulla. Ho preso quello che serviva, che avevo visto su internet, e partì. È stata un'esperienza meravigliosa. Si parte da Saint-Jean-Pied-du-Port in Francia, la prima tappa è sui Pirenei a 1542 metri. E la cosa bellissima per me, l'emozione più grande, perché pensavo a Carlo Magno, perché quella strada lì è stata quella che ha percorso Carlo Magno. C'è la fontana di Roland, lei conosce il mito del cavaliere Roland. Probabilmente. E poi si scende a Roncisvalle, dove c'è stata la battaglia, dove i francesi sono stati, i francesi, la retroguardia francese, perché i baschi, gli spagnoli, fecero correre la voce che gli inglesi stavano per entrare in Francia, per conquistare la Francia, mentre Carlo Magno stava andando in Spagna. Allora cosa ha fatto? Carlo Magno torna indietro e lascia Rolando nella retrovia, uno dei suoi migliori cavalieri, al che gli spagnoli poi gli tennero un'imboscata e li uccisero. Non fece in tempo Carlo Magno a tornare indietro. E Le Chansons de Roland ci racconta poi questa battaglia. Ed è bello perché tu vivi quel posto, quei posti, per me che amo la storia, che per me che conosco tante di quelle cose meravigliose, era un'emozione dietro l'altra. Poi la bellezza del cammino qual è? Che tu vai a piedi tra sentieri di montagna, nei boschi, nelle pianure, attraversi di tutto e di più. Sono 800 km, anche se qualcuno dice di meno, qualcosina di meno, ma sono sempre 800 km fino a Santiago e poi ce ne sono, mi sembra, altri 97 o 100 e qualcosa fino a Muxia, dove c'è la chiesetta. E se tu hai visto il film Il cammino per Santiago, quel film americano, dove c'è questo papà che butta le ceneri del figlio nell'oceano. Comunque, la bellezza del cammino qual è? Che tu fai incontri con te stesso, spirituali, tu vivi con l'universo che ti circonda. Cioè io sul cammino non ho fatto altro che rivivere me stesso, sia nelle cose che io scrivevo, strada facendo, lasciando dei messaggi sui muri, o quantomeno negli ostelli quando arrivavamo, io lasciavo un mio pensiero filosofico, un mio pensiero poetico. Tant'è che al 18° giorno, mi ricordo, eravamo al Carillon de los Contes, mi rubarono il diario. Lì io mi misi a piangere, non mi vergogno a dirlo, come un bambino, volevo tornarmene indietro. Fortunatamente nel cammino ho incontrato tante persone, tra questi due ragazzi che si può dire quasi l'abbiamo fatto sempre insieme. 20 giorni addirittura capitai nello stesso ostello con lo stesso ragazzo, lui sopra e io sotto nel letto a castello. Poi là ti esce la calabresità durante gli incontri che tu fai con le persone, cucinando, dove c'era la possibilità di poter cucinare insieme, se no andavamo a mangiare fuori, no? Però si pagava pochissimo perché c'è il menù del pellegrino, il menù del Dias che veniva fatto appositamente per i pellegrini, e anche negli ostelli si pagava pochissimo, da 8 euro per dormire, avevi il posto letto, ti facevi la doccia, lavavi gli indumenti che avevi indossato durante il giorno. Comunque è molto emozionante perché tu per strada incontri la qualunque. Io.
1: A meno che Rino non voglia farlo come ha fatto Liliana con la scorciatoia, se andate in macchina.
0: Guarda che non c'è giorno che io non parli con qualcuno, anche perché se tu ti ricordi delle situazioni interpersonali, no, dell'io profondo, le riflessioni che tu fai per strada sono particolari, poi specialmente per me che mi trovavo in una situazione sentimentale particolare verso la mia famiglia, verso i miei figli, eccetera, e c'è una cosa molto bella che mi successe a 100 km da Santiago. Purtroppo mi si bloccò il ginocchio e mi consigliarono di uscire dal sentiero per andare sulla strada per vedere se trovavo un passaggio per arrivare a questo paese. E l'ho fatto perché non riuscivo più a camminare. Però lì il passaggio non te lo dà nessuno perché ti vedono con lo zaino, tu sei un pellegrino, quindi tu devi fare la strada da pellegrino. Però si fermò una macchina, mi accompagnarono, arrivai in questo ostello che non c'era nessuno, mi diedero il letto. Cosa ho fatto? La prima cosa, dopo aver messo il timbro sulla credenziale, sono andato in chiesa affinché mettesse anche là il timbro. E lì incontrai un monaco, cioè appena entrai, la cosa bella, non c'era nessuno, una chiesetta piccolina, molto carina, sul mio lato sinistro c'era un banchetto con i timbri, io l'ho visti, chiamo e arriva un monaco. Buonas tardes, por favore il sello. E questo apre questa carta dove c'erano tutti questi timbri, perché da San Jean Pied du Port fino là, ne avevo messi una quarantina, forse di più. Oh, dice, guardando, ci sei partito da San Gian. Rino, guardando, legge il mio nome, dice: Rino, sì, sono io, ti abbraccio. Io sono rimasto sorpreso, questo mi abbraccia e mi fa: io stavo aspettando l'angelo del cammino. No, dice, io non sono l'angelo del cammino, io sono un uomo pequeño, piccolino così, sono normale. No, no, no, nessuno si ferma sulla carrettera, tu l'hai fatto, ma è nella nostra indole. Se vediamo una persona che ha bisogno di aiuto, aiutarla. No, no, non è così, non è normale, perché molte persone se passa, vanno al cammino pellegrino e va via. Tu no, tu ti sei fermato per aiutare. Come faceva questo monaco a sapere che io mi sono fermato ad aiutare delle persone? Ed è stato così, in effetti. Mi ricordo che c'era un'americana che aveva i ferri dentro la tibia, non ce la faceva a camminare, con le stampelle e lo zaino, mi caricai il suo zaino addosso e lo accompagnai fino al paese vicino, facendo qualche 20 chilometri, soffrendo, perché io poi soffrivo per tutte quelle cose che aveva ai piedi che mi stavano massacrando, perché avevo sbagliato scarpe dall'inizio, avevo ampolle, avevo cavie, di tutto, di più. E la stessa cosa un'uruguayana che ancora ci salutiamo su Facebook, era rimasta che non riusciva a camminare, una fascite, gli ho dato la mia pomata, l'ho portata sotto la fontana con l'acqua fresca, o addirittura un'altra ragazza, un'avvocatessa, sempre originaria della Calabria, che lavora lì in Lombardia, gli ho dato le mie fasce che avevo per le tendiniti, gliel'ho regalate. Non lo so, poi a chi io davo la bustina di occhi, sai, delle medicine per dolore di testa, non lo so, piccole cose che per noi sono di una semplicità estrema. Ma questo qui mi diceva, mi ha abbracciato, mi ha toccato, tu a chi ha buon corazon, e poi mi fa così, vai sull'altare che Gesù ha un messaggio per te. Io vado, mi siedo davanti alla croce, davanti a me c'era la croce con Gesù e due ceste gigantesche, dove da fuori c'era scritto una italiano, un'altra inglese e spagnolo. Io mi sedetti, guardai Gesù, pensando a quello che mi era successo con la famiglia, mi mise a piangere. Tutto ad un tratto ritorna questo prete, questo monaco, si siede vicino con me, mi mette le mani sulla spalla, mi abbraccia e con l'indice mi indica il cuore. A chi? No, una, tre. Io lo guardai incredulo perché non capivo cosa stesse dicendo. Dice, a chi? Nel corazon, non una persona, tre. E io gli ho detto, cosa? Ilias, tre Ilias, non una, tre. Tu sai, Antonio, che io avevo un rapporto molto più intimo con Simona e meno con le altre due. Ok, dici, perché mi ero lasciato da poco, ti ricordi questa storia? Dice, ok, anche se loro non vengono a trovarti, vai tu a trovarle. E lì scoppiai a piangere veramente, perché non sapevo, questo qui come faceva a sapere che io avevo tre figlie, come faceva a sapere a quella distanza, uno sconosciuto, mi guardava solo negli occhi, quando mi dava la mano faceva così, come se la stringesse, come se vedesse oltre. Anche dice, prima di andare via, mi scrive un biglietto, perché io so che tu sai scrivere, un biglietto, un pensiero filosofico, quello che vuoi tu, e ti aspetto per la messa. Però prima di andare via, vai, metti con gli occhi chiusi le mani nella cesta e prendo un biglietto. E così ho fatto. Allunga la mano, dove c'era scritto italiano, potevo anche prenderlo in spagnolo, perché non è molto difficile leggerlo lo spagnolo. Io so leggere anche l'inglese e il francese, e però non lo so parlare, diciamo, no? Mi gusta molto le idioma di Spagna, ma non hablo con le persone.
2: Parece che sì.
0: Allora che succede? Prendo questo biglietto, lo leggo, Antonio, e lo conservo, ancora ce l'ho. E c'è scritto il messaggio che Gesù diede agli apostoli quando li incontrò. Quando lo Spirito Santo scenderà su di voi, voi sarete testimoni oltre Gerusalemme, oltre la Giudea, oltre la Samaria. Questo io guardai Gesù e gli dico, come faccio a essere tuo testimone sulla terra? Sono rimasto pietrificato, con le lacrime agli occhi, però sinceramente, guarda, sono 10 anni adesso e non c'è giorno, che tu lo sai, che non pubblico qualcosa su Facebook, o che non parli con qualcuno, o che non parlo sempre di questo Dio che abbiamo dentro il cuore, di questa dottrina che dovremmo seguire del bene. Non c'è giorno che non ne parli, però non tutti recepiscono il messaggio divino, perché poi alla fin fine cosa ha detto quell'uomo di nome Gesù? Amatevi gli uni agli altri come io ho amato voi. Stop. Una cosa molto semplice, bellissima. Magari saremmo tutti così. Antonio, io quante volte ti ho detto ti amo, ti voglio bene. Guarda, sono 25 anni che ci conosciamo.
1: Sì, sono 26 per l'esattezza, dal 2000 adesso sono 26 anni che conosco questo coccodrillo, The Jacket, però dall'altro lato, alle tue spalle, hai una foto, un'immagine, e sei tu che in quella rappresentazione sacra, la puoi prendere se non fai danni, se non...
0: Ho capito. Questa qui?
1: Sì, eccola qua, falla vedere a favore di telecamera, ecco qui. E questo è lui da più giovane.
0: Che aspetta, cos'è questo? Questo risale al 1993.
1: Di cosa stiamo parlando lì? Di una rappresentazione sacra.
0: Erode.
1: Esatto. Erode.
0: Qui Erode. La prima volta che feci Erode dopo tanti anni che facevo sempre Ponzio Pilato.
1: Ecco, ti lavavi le mani all'epoca, prima con Ponzio Pilato, poi adesso... Poi hai cambiato personaggio. Il sacro.
0: No, veramente noi abbiamo un copione a Melecucco che è meraviglioso, ma altro che cinema e teatro. Abbiamo un copione che è qualcosa di spettacolare, fatto da persone che frequentavano la chiesa, che facevano parte della comunità, dove vengono riportate molto attentamente quelle cose che sono scritte nella Bibbia. Quindi noi quando facevamo questo, era un sermone di 3 ore, guarda. Io ho fatto il suggeritore per tantissimi anni. Poi facevo un apostolo di quelli che non parlavano, seduto a tavolo nella lavanda dei piedi, e poi facevo Pilato. Quello che faceva, quando io facevo Pilato, c'era un altro che mi sostituiva che faceva il suggeritore. E poi Pilato l'ho iniziato a fare dopo la morte di mio cugino. Ho avuto un cugino che ha 21 anni, faceva lui Pilato nella Passione, ebbe un incidente stradale ed è morto, e dopo presi io il posto suo per tantissimi anni, sto parlando penso di qualche 10 anni, forse più, io ho fatto sempre sto Ponzio Pilato, e poi lo cambiamo, no? Dici, fai questa volta, fai Erode, e Ponzio Pilato lo fa un altro ragazzo. E così
1: chiediamo a Liliana, da te ci sono le rappresentazioni sacre? Come Calabria,
2: come Italia. Sí, acá, digamos, en Neuquén no se hace tanto toda la representación son las distintas estaciones dentro de una iglesia. Pero sí, sí hay en Argentina hay muchos lugares donde se hace. Y además, mi abuelo hacía de Jesús en San Nicola. Ajá, San Nicolás. Sé que estamos por ahí cerquita, Rino, porque mi papá nació en San Nicolás, que es una fracción de Caulonia.
0: Conozco.
2: Así que, claro, imagino que sí, porque es bastante cerca. Y mi abuelo, entre todas las cosas raras que tenía mi abuelo, hacía de Jesús en la procesión. Y acá se hacen procesiones... no tanto para Semana Santa, que sí se hacen, pero sí se hacen para algún santo en especial. Entonces se hacen caminatas que se organizan y participa mucha gente, mucha gente.
0: Y, lo mismo aquí.
2: Sí. Y bueno, son emociones que uno trata de transmitir a las nuevas generaciones, pero en esas procesiones hay muchos jóvenes que van. Después hay grupos de jóvenes de la iglesia que son los que ayudan y participan. Pero bueno, ojalá esas cosas no se pierdan, ¿no? Porque...
3: Ecco, abbiamo presentato la biografia del cavaliere Rino Lo Giacco, condotto da Perugia, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci, dalla Patagonia Argentina la professoressa De Masi e naturalmente il cavaliere Lo Giacco da Melecucco in provincia di Reggio Calabria. Adesso come sempre siamo in diretta con appunto l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista e carissimo amico Antonio Nesci. Buonasera carissimo Antonio.
4: Buon pomeriggio a te, Attilio, ai radioascoltatori della tua radio e di Melodie Italiane, a Brian che hai messo al telefono oramai al regime. E l'estate io direi che sta finendo, perché almeno qui in Italia oramai siamo a vigilia del rientro nelle grandi città. Molte persone domani è 24 per rientreranno al lavoro, nelle fabbriche, negli uffici, insomma l'estate è finita, il Ferragosto è passato e stiamo per mandare in archivio un'altra estate, l'estate 2026. Poi c'è una canzone che vorrei sapere se hai in archivio, che è proprio a tema, che è L'estate sta finendo, dei Righiera, del 1985, che proprio racconta questa nostalgia dell'estate che va via, un'estate calda, almeno caldissima qui in Europa. Ti ricordi questa canzone, L'estate sta finendo?
3: L'estate sta finendo, se la canto io proprio.
4: No, forse tu non ci credi,
3: ma stavo mostrando appunto, perché sai che comunichiamo via segni qui, ci divide una finestra col vetro, no? E avevo chiesto appunto a Brian se può trovare questa canzone, L'estate sta finendo, e tu l'hai detto proprio, parlava proprio dell'estate che sta finendo, quindi dopo che parliamo con te ascolterai questa bella canzone.
4: È una bella canzone che sa di nostalgia, però racconta davvero una sorta di rito, no? Di rito, sì, di passaggio dalle belle giornate lunghe col sole alto, con chi ha avuto la possibilità di andare al mare oppure vive direttamente al mare, no? Con le lunghe giornate trascorse tra il mare e il divertimento, relax, staccando dalle attività e adesso dalle attività quotidiane, quelle stressanti, il correre di qua e di là, e poi ritornano anche a scuola gli studenti a breve, addirittura c'è chi nel mese di agosto, almeno qui in Italia, alle prese magari con qualche corso di riparazione, dovrà fare degli esami e dovrà seguire dei corsi già ad agosto, riprendono gli esami per gli universitari, insomma si torna negli uffici, anche se non è più l'estate italiana di un tempo, l'estate insomma quando si andava in villeggiatura per magari settimane, non dico mesi, ma settimane, c'era addirittura chi si poteva permettere in quelle estate italiane degli anni 50, 60, 70, addirittura pensate 3 mesi, poi un mese, poi si è ridotto a pochissimi giorni. Tu ovviamente eri già in America, ma certamente quelle estati lunghe te le ricordi, o comunque te le raccontavano, insomma.
3: Ricordo, io sono venuto qui a 17 anni, quindi ricordo la bella estate che passavamo lì in Italia.
4: E tu avevi il mare distante, però immagino che ci andavi spesso e volentieri, era un rito quotidiano.
3: No, quando sono venuto in America sì, ci andavo ogni giorno, ma in Italia non andavo mai perché studiavo in seminario, quindi sai com'è.
4: Non hai passato quell'estate, non le puoi raccontare, no, però in America.
3: No, ma lì andavo da mia sorella a Sinopoli, dal fratello a Oppido, dall'altro fratello il medico a Plaisano, insomma passavo le serate, l'estate con i parenti. Poi qui in America, quando sono venuto in America, il mare era a 2 isolati da casa mia, e la mattina, te lo dico, forse lo sai, la mattina alle 7 andavo vicino al convention hall e affittavo una bicicletta e facevo 5-6 miglia. Andavo in un altro paese, sempre sul boardwalk, da passeggiata tutta in legno, bella, meravigliosa. Poi ritornavo a casa, facevo la doccia e ritornavo al lavoro, andavo al lavoro, allora lavoravo in banca. A mezzogiorno avevo un'ora di pausa, facevo la stessa cosa, perché il mare era vicinissimo, andavo per mezz'ora al mare, poi la doccia e ritorno al lavoro. Qui ci andavo spesso, ora sono anni che non ci vado più, perché lì ad Atlantic City camminavi per 200-300 metri, l'acqua ti arrivava alle ginocchia, e quindi io stavo sempre vicino alla spiaggia. Ma qui ho avuto sempre la piscina, ma non ci vado mai. I miei nipotini si divertono, infatti oggi Melania sta facendo una festicciola per le sue amichette lì a casa mia, hanno la piscina, si stanno divertendo, ma io sono venuto qui dove mi ha chiamato il dovere. Perché lì
4: chissà, Ciro, come è stata l'estate quindi che sta finendo per i tuoi radioascoltatori sia negli Stati Uniti, per gli italoamericani, sia per coloro che stanno ascoltando. Speriamo sia stata una gran bella estate. Chissà come è stata l'estate per Brian, c'è andato al mare, l'hai mai visto qualche foto no, che si tuffa?
3: No, non credo che Brian ci va al mare, no. Non credo.
4: Come no? No, penso. Allora, no. Puoi chiederglielo, possiamo chiederglielo, ovviamente Brian, io glielo posso chiedere in italiano. Brian, ci sei andato al mare?
3: No, ha detto no, glielo ho domandato io, gli ho domandato tu, ho capito me e te. No, dice che non ci va al mare, no?
4: No, male, lo devi italianizzare, perché guarda, il mare è un rito, è una tradizione.
3: Io al mare non ci vado, ce l'ho a 5 miglia da qui, una spiaggia che durante l'estate ci sono sempre 200.000 bagnanti, la famosa Jones Beach. Poi ho una bellissima piscina, ma preferisco la doccia dentro, non vado mai in piscina. Nell'altra casa avevo una bellissima piscina pure, dal 92 che ho avuto sempre due grandi piscine, questa di adesso l'hai vista tante volte, bellissima, ma io non ci vado mai. Però i miei nipotini, quando viene...
4: Cattiva pubblicità, per costruttori di piscine è una cattiva pubblicità, è come il dentista che non usa lavarsi i denti, dai, non si può sentire una cosa
3: come del diciamo, il calzolaio ma con i buchi nelle scarpe, noi ricostruiamo però... Nunzio ci va, Rocco e tutti i miei figli, però io non... Veramente non so notare tanto bene. Te l'ho detto, da 30 anni stavo sempre vicino alla spiaggia, io no, e l'acqua camminava per 300-400 metri ti arrivava alle ginocchia, ma io...
4: Ecco, allora come... hai confessato una verità ai radioascoltatori, sì, non sai notare bene per quello che non vai al mare, non perché non ti piacerebbe andarci.
3: No, e sai perché? No, mi è rimasto, quando avevo 7 anni, in Calabria c'era la cosiddetta colonia, no? La sì. Regione ti mandava al mare per un mese ai bambini, no?
4: I bei tempi, diciamo.
3: I bei tempi. Però io avevo 7 anni e ci hanno mandato a Villa San Giovanni. Ora, tu sai che alcune delle nostre spiagge, tu cerchi di entrare, ti sembra che cammini sulla sabbia, invece vai subito giù.
4: A fondo.
3: A fondo, certo. Per fortuna... C'è stato un bagnino che non dimentico mai il suo nome, si chiamava Santoro di cognome, è saltato, mi ha preso, mi ha portato dai capelli fuori e da allora ho avuto paura che non... Però ci andavo al mare, te l'ho detto, Atlantic City, ma stavo sempre in un guardia.
4: A debita distanza.
3: No, è rimasta quella paura, non so perché sai... A 7 anni ti ha salvato un bagnino, quindi è una cosa che non dimentichi mai.
4: Eh beh, certo, però questo
3: per non
4: è
3: essere,
4: anche un...
3: Per non essere un bugiardo, nell'altra casa dove abitavo prima avevamo una bella piscina, una bella... dietro la piscina avevamo tutto, bella, proprio bella. Allora c'era il nipotino Dante, che oggi ha 26 anni, e aveva 4-5 anni e mi fa: nonno, entra nella piscina che ti insegno a nuotare. Io per accontentarlo sono andato, però stavo, perché le piscine qui noi le facciamo 4 piedi di profondità fino a un certo punto, poi andiamo a 7 piedi, ma io stavo nei 4 piedi dove potevo stare in piedi, io no.
4: Era più coraggioso, immagino, Dante allora, che arrivava ai 7.
3: Sì, Dante sì, se vedi i miei nipotini, da quando hanno 4-5 anni nuotano come i pesci, si divertono, ma sono contentissimo che almeno si divertono loro, io no, con i loro amichetti.
4: bene, allora una piccola impresa per te è convincere Brian a fare un video mentre nuota.
3: Ma non dice che non va al mare. Nuota, non va al mare. No, l'ha detto che non ci va lui al mare. Non va mai. Poco fa l'ha detto.
4: Non sappiamo se sa nuotare, quindi bisogna stabilire
3: Brian,
4: questo.
3: Can you swim?
4: Siamo diventati curiosi.
3: Can you swim? And you don't go to the beach? No? Dice che sa nuotare, ma non va al mare. Quindi sappiamo
4: allora
3: che sa nuotare.
4: Chiedigli un video dimostrativo, perché adesso ci ha messo la curiosità di come nuota e così. Lo facciamo
3: Antonio,
4: diventare una
3: Antonio
4: star.
3: Wants you to send him a video while you swim, okay? Make sure you send it.
4: Sicuramente, non lo farà mai.
3: Non lo farà mai.
4: Oh, ovviamente scherziamo, certo, Brian, certo. È molto, ci sta al gioco, stiamo scherzando per stare leggeri, quindi non ti voglio sottrarre ulteriore tempo e ti ringrazio come sempre per la tua telefonata domenicale. Cerchiamo di stare un po' leggeri, di scherzarci un po' su, condividendo anche qualche esperienza, questa tua insomma del rapporto con l'acqua e poi il rapporto degli italiani con quest'estate che sta finendo, quindi
3: guarda,
4: dedichiamo a tutti gli italiani che sono tristi in questo momento perché l'estate sta finendo, questa bella canzone dei Riviera, quindi sta finendo quest'estate.
3: Sì, adesso te la dedichiamo a te, alla signora De Onore. Guarda, quando ti resta una paura, io dal 75 al 97 non sono venuto in Italia, sai perché? Perché nel 75 ho portato mia sorella Madre Grazia e Padre Età, il suo superiore, il fondatore dell'ordine, le ho portate a Matamoros nel Messico. Siamo andati a San Antonio e poi siamo andati a casa d'amici, siamo stati lì una settimana, però siamo andati a Matamoros perché conoscevo un vescovo e volevamo portare le sore di Padre Età nel Messico, infatti ci siamo riusciti perché è rimasta una bellissima amicizia tra me e quel vescovo, che lo vedevo ogni settimana quando andavo con i miei amici lì a Brownsville, di fronte a Matamoros, per loro avevano dei poteri lì, e io andavo a passare la giornata a Matamoros nel seminario, sai, perché sono rimasto sempre attaccato alla religione, ai preti, alla chiesa e tutto.
4: Papa Attilio mancato, al posto di Papa Leone sarebbe stato Papa Attilio.
3: Bene, può darsi, sai, solo che la differenza è un accento. Se avessi continuato a studiare, a fare il prete, probabilmente a quest'ora Papa Francesco, Papa Attilio. Papa Attilio. E guarda, mentre andavamo a San Antonio, l'aereo ha incontrato una turbolenza così tremenda che era nemmeno a 2000 piedi di altezza dal suolo, e sull'aereo c'era il finimondo, bagagli per terra, i carrettini del mangiare, bevande, gente che piangeva. Tutti eravamo terrorizzati, ok? Poi, per grazia di Dio, l'aereo ha ripreso quota. L'unica che non aveva paura, ma aveva paura più di noi, era Madre Grazia. Tranquilla, perché, dice, se io dimostravo a me, no? E a Padre Età, che io avevo paura, dice, mi prendevo un attacco di cuore.
4: Addirittura.
3: E infatti, guarda, io non bevo mai ho bevuto. Al ritorno, quando siamo ritornati, abbiamo incontrato pure turbolenza, you know? E io ho bevuto 6 bottigliette di whisky e non mi ha fatto male per niente, te lo giuro, per la paura, no? Per addormentarmi, ma che si addormentava? E non mi ha fatto niente, nemmeno mi sono ubriacato, perché io non bevo mai. Quando siamo arrivati vicino all'aeroporto Kennedy a New York, c'era vento, l'aereo, c'era un po' di turbolenza. Ho detto a mia sorella, dice, gli ho detto, speriamo se l'aereo cade, che cade nell'acqua. Mi pare madre grazie. Dice, che differenza fa se cade nell'acqua o cade sulla terra? E moriamo tutti. Era tanta la paura. E guarda che dal 75 al 97 io non sono venuto in Italia proprio per la paura di quell'episodio.
4: In questo caso fifone assoluto, perché un aereo può, insomma, può succedere, su un aereo può succedere di tutto. Quindi, sì,
3: ma noi diciamo qui che è più sicuro in aria che sulla terra con la macchina.
4: Però, guarda che siamo sempre nell'ambito del calcolo delle probabilità. Vabbè, adesso scusa Emel, adesso fammelo dire, vediamo se magari è un microfono così lo sentiamo direttamente. Ma, invece ha paura Brian dell'aereo, visto che lo vuoi portare in Italia, deve prendere l'aereo. Ha paura?
3: Are you afraid to fly? No? So then we can go to Italy, because Antonio is waiting for us. Vede, ha accettato. Dice che non ha paura.
4: Ah, ecco, nuotare non nuota, però.
3: Non ha paura dell'aereo.
4: Non ha paura dell'aereo.
3: E guarda che la radio e gli aerei sono stati sempre la mia passione. Ho volato tanto quando ero militare, andavo dappertutto, no? Però la paura dal 75 è rimasta.
4: Beh, adesso l'hai superata ampiamente, quindi ti aspettiamo qui in Italia, ce l'hai promesso, quindi devi portare Brian con noi, devi farlo venire qui.
3: Io sarò il pilota, ho un aereo.
4: Allora mi sa che non viene Brian, a quel punto non viene.
3: Ho l'aereo personale, il mio pilota è Mick Mouse.
4: Ah, ok, con un bel mouse, col computer e con la realtà virtuale, benissimo.
3: No, ma verrò senz'altro, sarà un grande onore conoscervi tutti voi, carissimi amici, credimi.
4: Ti aspettiamo in tanti in Italia, qui in particolare a Perugia, ti aspettiamo qui in famiglia da noi.
3: Grazie.
4: E quindi mi raccomando, l'estate sta finendo e io ti lascio chiaramente al proseguo della trasmissione. Immagino che a quest'ora avrai, penso, il dottor Pratico, se già non è intervenuto perché mi sono distratto, quindi non so.
3: Sì, è in Corea, si trova in Corea, parte domani, ha detto il professore Cinquegrana, e poi ancora deve parlare il professore La Torchia, e poi alle 5:30 ci sarà il dottor Nestico.
4: E quindi chiudiamo, perché mi sa che siamo praticamente in direttura d'arrivo, così non ti sottraggo altro tempo. Ti ringrazio veramente, ti saluto, una buona domenica, e come tutte le domeniche quando hai piacere ci sentiamo, veramente è un grande onore ricevere la tua telefonata le domeniche. Sono domeniche straordinarie da incorniciare, perché è veramente bello ricevere questa telefonata da oltreoceano per noi.
3: Grazie.
4: Buon pomeriggio ai tuoi radioascoltatori, a presto Attilio e a presto Brian.
3: Tanto segui alla signora e alla bella Eleonora, ok? E adesso
4: ricambio a te e le vostre famiglie.
3: Grazie per voi, l'estate sta finendo, perché solo per voi credo che sta finendo, per noi finisce però.
4: Continuerà ancora, è mai iniziato, dipende.
3: Vediamo, ok, grazie, ciao.
5: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click, e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Mua!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: From the studios of WGBB Radio.

0: Siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E adesso per qualche minuto siamo in collegamento con mia sorella Pina. Abbiamo cercato di chiamare il professore, il dottor Franco Torchia, ma la telefonata non è andata giù. Quindi con il professore ci sentiremo domenica prossima. Intanto lo salutiamo cordialmente anche a nome di voi, carissimi ascoltatori. Ciao Pina.
1: Ciao Attilio, buone trasmissioni. Le stiamo ascoltando, sono dalle tre che le ascoltiamo. Il nostro WhatsApp è che so che non c'è molto tempo.
0: No.
1: Io voglio augurare buon compleanno alla tua nipotina e tuo nipote mia, Melania, e alla nostra nipote Patrizia che vive in Italia. E
0: sì,
1: buon compleanno a loro tutte e due, auguro che Dio le benedica e le mantenga sempre in buona salute. E inoltre un minuto, voglio augurare buon compleanno in paradiso a mamma Natuzza che oggi avrebbe compiuto 103 anni.
0: Da parte anche
1: mia
0: da parte
1: e di tutta
0: mia.
1: La nostra famiglia e di tutti i cenacoli di preghiera di New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania e quanto prima anche dalla Florida. Sono tutti cenacoli che la Madonna l'ha chiesta a mamma Natuzza e non l'abbiamo fatta qui.
0: Speriamo che mamma Natuzza prega per noi, la nostra
1: prega per
0: famiglia.
1: Noi. Si voglio salutare il dottor professor Nesti che è famiglia e anche alla signora Alida. Anche lei di Filadelfia.
0: Okay.
1: Comunque saluto tutti i tuoi ascoltatori. Ciao Brian, un saluto a Brian.
0: Okay.
1: Ci sentiamo domenica prossima, va
0: sì.
1: Bene?
0: Ok Pina, salutami tanto Esther.
1: Grazie, salutami a Francesca e buona giornata e buon proseguimento del programma.
0: Grazie.
1: Scusami che non posso parlare, mi dispiace che non posso parlare, avete tante cose da dire, ma comunque
0: domenica
1: ciao
0: prossima.
1: E buon proseguimento.
0: Sì, grazie,
1: ciao.
0: Grazie Pina.
1: Ciao, ciao.
0: Intanto tanti auguri alla mia bellissima nipotina, la granddaughter, Melania, che si sta divertendo con le amichette lì a casa mia, sono tutte dentro la piscina, si stanno divertendo, e tanti auguri da parte di mamma e papà e dal fratellino Gianluca, e tanti auguri alla mia carissima nipote Patrizia per il suo compleanno. Patrizia ci segue da Messina, quindi cara Patrizia, tanti abbracci per tutta la famiglia, tutti i nipoti e tanti auguri di buon compleanno a te da parte di tutti noi, gli zii d'America. E per voi abbiamo scelto un bel brano, Cento di questi giorni, ascoltiamo.

Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

0: così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì.
1: Siamo adesso in diretta con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di fama mondiale e docente di medicina presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia. Buon pomeriggio, carissimo dottor Nestico.
2: Buon pomeriggio, Attilio, come state?
1: Bene, bene, grazie. Voi come state?
2: Bene, bene, bene. Sì, la vostra famiglia come sta? Francesca, Pina, sì. Esther, tutto a posto?
1: Yeah, grazie a Dio, tutto bene. La signora Anna, la famiglia, tutto bene?
2: Sì, sì, grazie, grazie.
1: Mi fa tanto, sì, tanto piacere, sì. Come dico sempre, il dottor Nestico è il vanto e l'orgoglio di noi calabresi e non calabresi, quindi ascoltiamolo con attenzione. No, è la verità, dottore. No, è vero, la verità, non dico per dire, per carità, ci mancherebbe altro.
2: Certo, perché no, si dice chi non accetta non merita, no?
1: No, va bene. Allora, dottor Nestico, oggi ho una domanda per voi. Si può vivere una lunga vita con la malattia delle coronarie?

0: No, va bene. Allora, dottor Nestico, oggi ho una domanda per voi. Si può vivere una lunga vita con la malattia delle coronarie?
1: È una bella domanda questa, a dire la verità, perché affligge tante persone e quindi pertanto è una domanda pertinente. Allora, per quanto riguarda le malattie delle coronarie, dobbiamo dire che è la causa centrale non soltanto per la mortalità e quindi la longevità, ma anche, è un problema anche per quanto riguarda i disagi che essa può portare sulla qualità della vita. Quindi non soltanto la quantità, ma anche la qualità della vita. E quindi, una volta che si è scoperto, perché quella è la cosa più importante, scoprire che c'è il problema e non restare nel limbo. Per esempio, una mia parente di recente era in macchina con me e aveva l'affanno. Allora ha voluto tornare a casa perché diceva che era forse la. Faceva troppo caldo, l'aria condizionata non era sufficiente, mi sono un po' insospettito. Per farla breve e corta, abbiamo scoperto che questa donna ha problemi significanti nelle coronarie, e quindi certamente a rischio, perché innanzitutto questa paziente non era protetta. Ecco perché dico la cosa più importante è proteggere il paziente. Quando viene un paziente alla mia clinica, la prima cosa che io chiedo è quali sono i rischi, perché la probabilità di un problema della malattia delle coronarie è molto legata ai rischi. Più rischi hai e più sei soggetto al problema con le coronarie. Ricordiamoci pure che il problema della coronaria incomincia all'età giovanissima proprio, un'età giovanissima anche, alle volte anche da bimbi, da giovinetti, quello che io chiamo la ruggine delle arterie. Come si arrugginiscono i cancelli, per esempio, di una casa, si arrugginiscono anche le coronarie. L'arteria coronarica è coperta nell'interno di una sostanza che si chiama cellula endoteliale, endothelial cells, che sono come le mattonelle che coprono il bagno in una casa. E quindi queste cellule così devono essere belle, limpide, pulite. Col tempo si arrugginiscono e si arrugginiscono con quella che noi chiamiamo l'aterosclerosis. E quindi l'aterosclerosis bisogna scoprirla, perché nella maggioranza dei casi, e lo voglio ripetere, nella maggior parte delle situazioni questi problemi con le coronarie sono silenziose. O il paziente non l'ha capiti o i sintomi non esistono. E quante persone purtroppo a un'età proprio all'apice della loro carriera, cinquantenne, anche quarantenne, trentenne, hanno problemi delle coronarie e non lo sanno, vedendoli sembrano che sono sani, quando invece ci sono problemi che magari non lo sanno. Ecco. Quindi innanzitutto il primo messaggio è quello di dire a coloro che ci ascoltano, se avete dei rischi in modo particolare, ma anche senza rischi, cercate di farvi a vedere dal dottore di base innanzitutto, il quale poi se necessario ti manda dal cardiologo. E quindi la prima cosa, il primo messaggio che dobbiamo mandare ai nostri radioascoltatori e ascoltatrici è che bisogna sapere il problema, mai vivere nell'oblio, perché altrimenti un mattino ti svegli con un problema.

0: problema molto serio. Per esempio l'angina, l'infarto cardiaco, l'ictus, la morte istantanea. Infatti molti, forse il 70-80% dei casi di questi problemi che avvengono nell'umanità avvengono nelle prime ore della mattina e quindi quando meno te l'aspetti. E ci sono dei motivi per cui questo avviene, perché durante la notte noi siamo supini, quindi non siamo in movimento. La circolazione è quasi stagnante oppure è rallentata e quindi in queste persone che hanno già un'ostruzione alle coronarie, dà la possibilità questa lentezza del sangue di coagularsi e si forma il cosiddetto trombo quando un paziente ha questo aterosclerosi, questa ruggine. E quindi soprattutto il paziente che non è protetto, potrebbero succedere dei problemi. E quindi scoprire è la cosa più importante. Una volta scoperta dipende poi, molto importante, la funzione del cuore, perché se la funzione del cuore è forte, sana, come per esempio una casa che è stata magari colpita da un terremoto ma strutturalmente sana, ha rotto un po' i problemi, ci sono problemi elettrici, idraulici, magari le porte e le finestre, però la struttura della casa è intatta. Quando la struttura del cuore è intatta, allora vuol dire che la probabilità di sopravvivere anche con questa aterosclerosi è molto più grande, perché la longevità è strettamente legata alla funzione del cuore. Non misuriamo la funzione del cuore con degli strumenti importanti, e come la bilancia ti dice quanto pesi, questi strumenti importanti ci dicono esattamente quant'è la funzione del cuore in ogni paziente, quindi non è che non possiamo saperlo. Per esempio, se al di sopra del 50%, quello che chiamiamo left ventricular ejection fraction, al di sopra del 50% è normale. Between 40, il 40 e 49% è leggermente debole il cuore, tra il 25 e il 39% è moderatamente debole, meno del 25% è severamente debole. Quindi più debole è il cuore, più il paziente è soggetto a non vivere. Ecco, la domanda è quanto si può vivere. Dipende, questo è il secondo messaggio. Il secondo messaggio è che bisogna fare tutto il possibile immaginabile per mantenere la funzione del cuore intatto. Io ho avuto pazienti che hanno avuto il bypass 40 anni fa, per esempio, e nonostante ciò ancora vivono e stanno bene perché la funzione del cuore è stata mantenuta sana. E il che vuol dire non avere l'infarto, perché se ha un infarto ti indebolisce il cuore. Se l'infarto è piccolo, magari scende a 44-46%, 42%, che è ancora compatibile con una bella longevità. Ma se l'infarto è stato forte ed ha colpito una grande parete del cuore, come per esempio dico sempre io, il fronte della mia clinica, che è la parete più importante, allora potrebbe darsi alle volte che questi pazienti finiscono con la funzione del cuore bassa, meno del 25%, e allora subentrano altri problemi. Quindi come si fa per sopravvivere? Si va per sopravvivere mantenendo il livello del cuore intatto, così che diminuisce la longevità e così via dicendo, aumenta la longevità e anche la qualità della vita. Per quanto riguarda poi il resto, bisogna dire che il terzo messaggio è che bisogna, una volta scoperto che il problema c'è questa aterosclerosi e poi c'è il problema, c'è l'altro fattore che è la funzione del cuore normale con l'ecocardiogramma, è facile a dirlo, non con il semplice elettrocardiogramma, pur essendo così importante perché costa poco e ti dà tante informazioni, è limitato, come per esempio le mie gambe sono fondamentali per me, ma io con le gambe sono limitato, non posso volare per esempio, non posso andare in Calabria se non vado con l'aereo, non è che posso andare a piedi e quindi sono limitato. Ciò nonostante l'elettrocardiogramma è importante, ma dopodiché anche l'ecocardiogramma ci dice tanto, non soltanto la funzione del cuore, perché la funzione del cuore, ricordiamoci, può essere anche normale, ma una parete del cuore potrebbe aver avuto l'infarto e questo incide anche molto, è meglio avere tutte le pareti che funzionano normali e anche la funzione del cuore. Quindi come si può vivere più a lungo? Una volta saputo che c'è questa ruggine, questa aterosclerosi, la diagnosi è stata fatta dal cardiologo, bisogna fare la prognosi adesso, ecco. E la prognosi si fa facendo degli esami importanti, uno dei quali è il cardiogramma sotto sforzo. Il cardiogramma sotto sforzo ti dice esattamente se ci sono problemi con le, se ci sono problemi con le coronarie importanti da dover fare un intervento, per esempio, perché tanti pazienti che hanno le ossezioni alle coronarie, se magari ce l'hanno meno del 70%, il cardiogramma sotto sforzo sarà normale, ma anche alcuni con il 90%, il 95% potrebbe avere il cardiogramma sotto sforzo normale. Allora uno deve mettere le cose in prospettiva. Bene, il paziente ma adesso lo sa che c'ha problemi con le coronarie, abbiamo saputo la funzione del cuore, abbiamo fatto il cardiogramma sotto sforzo. Se è normale, nonostante il fatto che io come cardiologo penso che abbia problemi con le coronarie, se è normale, il paziente è novantenne, non deve lavorare, non deve sforzarsi, non deve spalare la neve, per esempio, non deve fare la maratona, allora noi abbiamo degli armamenti importanti oggi per proteggere il paziente. Quindi, nonostante il fatto che io so che questo novantenne ha problemi con le coronarie, ma il cardiogramma sotto sforzo è normale, vuol dire che facendo le cose normali durante la giornata il paziente non dovrebbe avere problemi. Ma in più io lo proteggo adesso, gli do l'aspirinetta, perché l'aspirinetta interferisce con le piastrine e le piastrine sono essenziali per formare il trombo, dove il 90% di un'arteria, quel 10% viene chiuso da un trombo. Ecco, l'aspirina aiuta molto a quello. Bisogna anche cercare di evitare i rischi. Il colesterolo adesso bisogna abbassarlo. Un LDL, che sarebbe il famoso colesterolo cattivo, che secondo me non, nessun colesterolo è cattivo, è quello che è stato più, che ti dice che magari è più a rischio in alcuni pazienti, se è molto alto. Per esempio un paziente che ha avuto il cardiogramma sotto sforzo normale, novantenne, ottantenne, settantenne, che non deve fare gli sforzi che magari fa un giovane. Allora io lo proteggo dandogli magari una statina, per esempio, perché la statina ne abbassa il livello della LDL, il colesterolo, che in questi pazienti, secondo le guide della cardiologia americana, deve essere meno di 70, mentre in Europa si vuole meno di 60. Ci sono delle indicazioni oggi addirittura che alcuni cardiologi preferiscono diminuirla magari a 50 e così via dicendo, perché queste statine non soltanto abbassano il colesterolo, che è uno dei maggiori rischi, soprattutto quel colesterolo la LDL che è cattiva, veramente cattiva, e non lo possiamo sapere facendo un esame importante durante gli analisi del sangue. Ma questa statina fa una cosa importantissima, che stabilizza la placca. Queste arterie stenotiche sono formate di placche che otturano l'arteria. Queste placche, soprattutto se non sono calcificate, e quindi non si vedono, per esempio anche nella taccia non si vedono, perché non sono calcificate, sono più tenere, sono più suscettibili ad essere toccate dal sangue quando scorre in questa arteria, e quindi se ne porta via un pezzo e quella placca incomincia a perdere sangue, ed ecco che il 10% che era rimasto si chiude con questo trombo. Quindi ecco, la statina è importante, e poi bisogna anche abbassare la ipertensione. Non si può vivere a lungo un paziente che ha la ipertensione più una certa età e più anche problemi con le coronarie. La pressione arteriale deve essere perfetta, 120 su 80, e quindi oggi abbiamo un armamentario di medicina che tutti dobbiamo avere la pressione controllata. Purtroppo moltissimi, una grande percentuale di persone nel mondo hanno la pressione arteriale elevata e talvolta nemmeno lo sanno, ecco perché viene chiamata l'assassina silenziosa. Oggi abbiamo medicine importanti per controllarla, ma anche se la cosa più importante secondo me da fare è quello di cercare di eliminare i rischi. Ecco, quindi il terzo messaggio è quello, una volta saputo che hai problemi con le coronarie, bisogna fare tutto il possibile per proteggere il paziente. Abbiamo la farmacoterapia che è importante, ma il paziente deve aiutarsi anche se stesso, soprattutto se è obeso, eliminare il peso. Il peso secondo me, secondo gli studi, è la mamma di tutti i mali, perché col peso diminuendo 20-30 kg, che è possibile oggi farlo, con un po' di pazienza, con un po' di cercando di veramente aiutare il paziente a capirle queste cose, diminuendo 10-20 kg nel giro 6 mesi, un anno a seconda dell'urgenza, uno può eliminare già 3 rischi, quindi il colesterolo si abbassa, la ipertensione si abbassa e il diabete alle volte sparisce, un miracolo della natura quello, ecco. E quindi è importante cambiare stile di vita, cercare di perdere peso, e oggi coloro che sono resistenti a perdere il peso possono, abbiamo non soltanto dei farmaci importanti che gli possono dare una spinta e una mano a cambiare abitudine, perché tu devi cambiare abitudine, non puoi mangiare la porcheria che si mangia oggi in America, in tanti paesi sviluppati, anche in Italia oggi purtroppo, ecco. Noi parliamo sempre della famosa dieta mediterranea, ma in realtà anche in Calabria, che è stato forse la regione più importante per lo studio sulla longevità di Enzo Chiesi e sua moglie Margaret, col famoso studio delle 7 nazioni, anche in Calabria oggi ci sono gli obesi e quindi stanno cambiando anche loro modalità di vivere, altro che dieta mediterranea. E quindi facendo questo terzo messaggio è che bisogna, una volta saputo il problema, conosciuto l'importanza della funzione del cuore e quindi conoscendo la diagnosi e la prognosi, oggi si possono fare tante cose. Io ho avuto pazienti che hanno vissuto fino a 90 anni, anche con un infarto che hanno avuto 40 anni prima, però hanno smesso di fumare, hanno fatto esercizio, quindi camminare è molto importante, hanno controllato il peso, è molto importante, hanno seguito gli ordini del medico. Tu non puoi andare da un medico e poi te ne vai a casa e fa quello che vuoi, devi cercare di seguire le indicazioni che ti dà il medico di base e anche e soprattutto il cardiologo. Quindi oggi come oggi con la farmacia, i farmaci che abbiamo oggi è incredibile, uno, cambiando lo stile di vita uno potrebbe vivere non soltanto una vita longeva ma anche una vita una vita di qualità. E quindi perché quando uno ha un infarto o un ictus interferisce severamente nella qualità dell'uomo e della donna, soprattutto l'ictus, perché magari uno che ha un infarto cardiaco nemmeno te ne accorgi, magari può avere la funzione del cuore del 10%, io ne ho avuto pazienti del genere, e magari nemmeno se tu li guardi sembrano sani, non sembrano, anche nell'esame fisico non te ne accorgi, purtroppo coloro che hanno un ictus si vede, perdono la vista, non possono parlare, diventano muti, hanno problemi con la parte motoria e così via dicendo. Quindi ci sono problemi gravissimi che interferiscono con la qualità della vita. Quindi questo è il terzo messaggio, e ciò vuol dire che bisogna cercare di cambiare i rischi, seguire quello che ti dice il medico, e così facendo, con l'aiuto della Divina Provvidenza, l'uomo e la donna possono vivere molti anni ancora.
1: Ecco, se volete aggiungere altro, dottore, fatelo pure.
0: Beh, possiamo dire che nella mia lunga carriera di cardiologo e professore di università abbiamo avuto la grande soddisfazione di vedere pazienti vivere una vita quasi normale, ma è ovvio che bisogna seguire le linee che ti dà il medico, e il medico deve seguire le linee che ci dà l'Associazione della Cardiologia, sono guide importanti che bisogna seguire. E quindi non soltanto poi perdere peso, ma anche evitare lo stress è estremamente importante, evitare lo stress cronico, non quell'acuto, In altre parole, se c'è una brutta notizia che mi arriva a casa, questo è uno stress acuto, ma quello il nostro sistema lo può gestire. Come per esempio quando tu vedi un serpente velenoso davanti a te, è uno stress acuto, ed ecco che quello stress si serve, perché aumenta la parte simpatetica del nostro sistema nervoso e quindi ti dà quella forza di scappare, quindi la pressione si eleva, il battito del cuore si alza, ma sono momenti acuti. Quello che serve evitare è lo stress cronico, per esempio un paziente che ha un lavoro a cui non piace, che non vede l'ora di tornare, che finisce la giornata, fare una vita così tutti i giorni, oppure un uomo o una donna che hanno un matrimonio fallito, che stanno insieme, non dico che debbono divorziarsi, questo lo debbono decidere loro, però una vita così stressata cronicamente, un paziente per esempio che è sotto i debiti, che deve pagare i debiti e non riesce a farlo, perché magari ha un vizio del gioco, oppure spende più di quello che serve. Quindi lo stress è importante. È importante anche dormire bene, perché noi durante il sonno ci ripariamo, e quindi è importante dormire almeno da 7 a 9 ore la notte. Però deve essere un sonno bello, tranquillo, fatti delle fasi giusti, perché è durante il sonno che noi riusciamo a riparare i nostri problemi, a crescere i nostri muscoli. Ecco, i nostri muscoli non crescono quando noi scappiamo, facciamo la maratona, il contrario, allora perdiamo i muscoli perché dobbiamo camminare, dobbiamo scappare, invece si costruiscono la mattina, si costruiscono durante la notte, ed ecco perché il giorno dopo è importante avere una dieta che sia una dieta giusta per l'età. Un quindicenne può mangiare quello che vuole, ha tutte le energie possibili e immaginabili, ma dobbiamo ricordarci che con l'andare degli anni, dopo i 40 anni, 50 anni, 60 anni, noi perdiamo la funzione, come la macchina non funziona come prima, anche il nostro fegato non funziona come prima, anche i nostri muscoli non riescono a sintetizzare più, a far crescere più i muscoli, e quindi ecco perché si indeboliscono le gambe, il paziente può cascare e può creare dei problemi. Quindi una notte di sonno tranquilla, fatta da almeno 7 o 9 ore, dalle 10 alle 4 sono le ore più importanti, perché tu puoi dormire mezza giornata, oppure puoi dormire 12 ore, ma se togli quel tempo non vale, perché noi siamo abituati a seguire un orologio ciclico, perché durante il giorno e durante la notte, non possiamo fare il giorno e la notte, non puoi dormire fino a mezzogiorno perché si tratta di dormire alle 3 del mattino, quindi sono cose queste che bisogna capirle. Se uno riesce a fare tutto questo, un po' alla volta, a cambiare il sistema, secondo le ricerche e con l'aiuto della Divina Provvidenza può vivere una vita lunga e anche di buona qualità.
1: È vero, verissimo, dottore. Ecco, caro dottor Nestico, io come sempre vi ringrazio per questo interessantissimo, come si dice, per questa partecipazione vostra. Con questa rubrica medica, è quello volevo dire.
0: Speriamo che ci siamo spiegati.
1: No, vi siete spiegato altro che benissimo, come sempre. E io ringrazio il dottor professore cardiologo Pasquale Nestico, cardiologo, come ho detto prima, di fama mondiale, fondatore e presidente emerito di Peditalia International, che sta facendo dei passi veramente da gigante, quindi auguro sempre il meglio, caro dottor Nestico.
0: Anche a voi, figlio, fino a 100 anni e più.
1: Grazie, grazie. Tanto segui alla signora Anna, a tutta la vostra bella famiglia, e noi ci sentiremo domenica prossima allo stesso orario. Tanto vi auguro una buona notte. Grazie, ricambio di vero cuore, caro professore dottor Nestico.
0: Grazie.
1: Prego, prego, buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Intanto io ringrazio tutti i nostri ospiti di oggi, manca qualche minuto alla chiusura, con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento. Qui Attilio Carbone che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto. e vi dà appuntamento a domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Un ringraziamento al nostro bravissimo tecnico qui, Brian. Quindi, buonasera.